la nuova compagnia di canto popolare, and they go back some decades. I want to say probably to the 1970s, if I'm not mistaken. One of the founding members was Eugenio Benato, and I dig their grooves, especially their stuff that came perhaps like in the 90s. That, as I've said before, is my favorite decade of Italian contemporary music, probably reflecting my baby boomer preferences. But again, I do this all for you, my faithful listeners. I appreciate you tuning in and joining me on this wonderful adventure tonight. Allora, fammi presentare per tutti i miei ascoltatori, come sempre, il complesso, la nuova compagnia di canto popolare. Io ho scelto dalla registrazione intitolata Cigarri sull'etichetta di Warner CGD questa bella canzone qua, Fenesta Mare. E come sempre voglio fare le mie dediche alla mia mamma Armeda Marotta, alla mia suocera Lea Arcaro, e in memoriam di due uomini grandissimi nella mia vita: il mio scomparso padre Remo Marotta, anche il mio scomparso suocero Frank Arcaro. E per tutti i nostri paesani italiani, di nuovo, NCCP, Feneste a Mare.

0: Il supporto a Radio Italia of Cleveland è in parte fornito da Ciao St. Louis, un'organizzazione impegnata a promuovere l'identità culturale italiana di St. Louis ed a preservare la narrativa storica del quartiere italiano noto come The Hill. Il tutto attraverso immagini, documenti, racconti, mostre ed eventi in collaborazione con altri gruppi. Il loro portale del consorzio radiofonico Ciao USA Radio Italia archivia diversi programmi italiani, nazionali ed internazionali, tra cui Radio Italia Cleveland. Per ulteriori informazioni potete visitare il loro sito web www.ciaosti.com. www.ciaosti.com.
1: And as always, a big shout out and thanks to my dear friend Gianni Apicerfogo for doing that announcement for me in Italian. And Giovanni, get back to Cleveland here soon. We have to break some bread. It's been way too long. All right, my next artist here, their name is Sugar Free, and they're a musical pop group that were formed in Catania, in Sicilia, in the year 2000, okay? And they made it to the big time with their 2004 recording, Kleptomania. And what I'm going to do is I'm going to take from that recording this song here that I'm not sure if it was a